picchio e mon peripicchio su su ta seggia e viva la pasta la lante fedora se fossi superbia la mi quanto è trista l'autire a Milano facci la corista e mon peripicchio su su ta seggia e viva la pasta che fa

Don Luca Pallotta, Don Peppe Palisco, studenti a Ventine, amore a Trentina, e sia dopulesse quando è centriata, Romina Granata, te facciamela, su! Romina Granata, te facciamela, su!